0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Iwa buka yitwandeke kundi seri Radio Moto re kamera nakutongerere.
2: Roma iromobe tenemo muswaswa. Metre